0: Radio Italia anni 60.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sicilia e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, caldo che si farà sentire anche di notte con minime infatti tropicali. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: Mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
3: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
2: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia: apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Martedì 4 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney. La luna è gibbosa calante. Ancora un proverbio cinese per la saggezza quotidiana. La calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. 333 anni fa, nel 1693, nell'abbazia francese di Hautevilliers, il monaco benedettino Don Pierre Pérignon metteva a punto il metodo di vinificazione champenoise, l'atto di nascita dello champagne. Nel 1859, a 100 anni dall'annessione alla Francia, in Corsica veniva bandito l'uso della lingua italiana negli atti pubblici e privati e si procedeva a francesizzare i nomi. Nel 1915 Nicola Romeo diventava direttore della Alfa, l'anonima lombarda fabbrica automobili. Ne avrebbe curato la conversione alla produzione bellica. E nel 1932 a Ivrea Adriano Olivetti trasformava in società per azioni l'azienda fondata dal padre Camillo, preparandola Olivetti a diventare riferimento mondiale nella produzione di macchine per scrivere, calcolatrici e computer. Nel 1978, con la misura di 2 metri e 1 centimetro, Sara Simeoni fissava a Brescia il primato mondiale di salto in alto femminile. E nel 1978, a Torino, Pietro Mennea stabiliva il nuovo record italiano dei 100 metri piani a 10 secondi e 15. Nel 1983, il segretario socialista Bettino Craxi assumeva la carica di presidente del Consiglio dei Ministri, giurando nelle mani del presidente Sandro Pertini. Nel 1992, oro per la squadra femminile italiana del Fioretto che batteva la Germania 9-6 alle Olimpiadi di Barcellona. Nel 1997, all'età di 122 anni e 164 giorni, moriva ad Arles in Francia la signora Jean-Louis Calmon, il più longevo essere umano documentato. Nel 2002, oro per Alessio Boggiatto nei 400 misti agli Europei di nuoto di Berlino e nel 2020 una gigantesca esplosione distruggeva il porto di Beirut in Libano, causando oltre 200 morti e 300.000 senza tetto. Sono nati il 4 agosto. Nel 1821 il pellettiere e imprenditore Louis Vuitton. Nel 1898 il pilota e imprenditore automobilistico Ernesto Maserati. Nel 1922 il regista Franco Brusati e nel 1932 il fumettista Mordiglio. Nascevano oggi anche le stiliste Laura Biagiotti nel 1943 e Silvia Venturini Fendi nel 1960, il fisico premio Nobel Giorgio Parisi nel 1948, il cabarettista Angelo Pisani nel 1974 e la duchessa di Sussex Meghan Markle, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 4 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Babà, baciami piccina sulla bocca piccolina e...
1: Sono le 9:03.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca.

0: Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei

0: Iran. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole assoluto protagonista sulla Sicilia e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi, caldo che si farà sentire anche di notte con minime infatti tropicali. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con la Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: tu.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Palermo. 10 anni di reclusione per Angelo Maranzano, il giovane dello Zen condannato per il tentato omicidio di un buttafuori della discoteca country di Mondello. Nelle motivazioni della sentenza il giudice sottolinea che la vittima si è salvata soltanto grazie al tempestivo intervento dei sanitari dopo una grave ferita all'addome provocata da una coltellata. La difesa ha annunciato ricorso in appello. Ci spostiamo a Bagheria. 2 appartamenti sono stati sequestrati nell'ambito di un'indagine per favoreggiamento alla prostituzione coordinata dalla Procura di Termini Imerese. Gli investigatori hanno documentato oltre 900 accessi agli immobili, identificando decine di clienti. 8 delle persone indagate nell'inchiesta condotte dalla Polizia di Stato verranno ascoltate nelle prossime ore. E chiudiamo da Gela. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un paziente 60enne avvenuta all'ospedale Vittorio Emanuele. Dopo la denuncia presentata dai familiari sono stati disposti accertamenti tecnici e l'esame autoptico. Al momento risultano indagati 2 medici, mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire le cause del decesso. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
3: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europeo, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: In mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan e delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Martedì 4 agosto, ben ritrovati, Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Giro di squillo a Bagheria, sequestrati due appartamenti, 400 clienti al mese e 8 indagati. Un business della prostituzione ben avviato e strutturato da anni all'interno di due insospettabili appartamenti nel cuore di Bagheria. È quanto hanno scoperto gli agenti della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Termini Imerese. L'operazione condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento proprio della procura termitana ha portato al sequestro preventivo delle due unità immobiliari e all'iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone, accusate a vario titolo di favoreggiamento della prostituzione. Il sistema era collaudato e andava avanti da diversi anni. I clienti arrivavano alle case d'appuntamento seguendo un iter ben preciso. Il primo contatto partiva dalla consultazione di annunci pubblicati su piattaforme online e siti internet specializzati in incontri a pagamento. Da lì seguiva un contatto telefonico per concordare la prestazione sessuale e la tariffa, e a quel punto veniva fornito il luogo dell'incontro in uno degli appartamenti identificati. Il provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese arriva al culmine di una complessa indagine vecchio stile supportata da strumenti tecnologici. Durante il blitz che ha portato ai sigilli, le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro di smartphone, computer e dispositivi elettrici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare i flussi di denaro. Mafia a Petrosino, pistole, esplosivi e incendi, la violenza dietro il controllo del territorio. Una pistola automatica modificata per sparare a raffica, una Glock, una beretta con la matricola brasa, fucili, doppiette, armi nascoste passate da una mano all'altra, da riempire bagagliai delle auto. Persino esplosivo plastico e poi un'automobile incendiata, attività commerciali minacciate con bottiglie contenenti liquido infiammabile e ragazzi minorenni impiegati per trasportare armi o appiccare il fuoco. È ciò che emerge dalle indagini sull'organizzazione mafiosa che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha operato a Petrosino sotto la guida di Marco Buffa. Abbiamo già raccontato la catena di comando, il racket delle slot, le estorsioni, il controllo delle case popolari e l'impiego di giovanissimi come corrieri della droga. Ma dietro quella struttura, dietro le richieste di denaro e la capacità di imporre decisioni, c'era un altro elemento: la disponibilità della violenza. Le armi non sono un accessorio, sono una componente del potere esercitato sul territorio. Incidente stradale in via Monte Pellegrino, muore motociclista. Un tragico evento, si tratta dell'ennesimo grave incidente stradale avvenuto in un nodo particolarmente trafficato di Palermo all'incrocio tra via dei Cantieri e via Monte Pellegrino. Nello scontro tra un camion e una moto è morta una persona. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla viabilità nei punti più critici della città. Un fermo dei carabinieri per coltivazione e detenzione di droga. Ci sta chi prepara per l'inverno la conserva di pomodoro o di marmellata, chi poi conserva l'origano secco e chi invece prepara i barattoli riempiendoli di marijuana, come nel caso di un uomo individuato dai carabinieri ad Erice. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti un italiano sorpreso a detenere droghe e attrezzatura per la coltivazione. Insospettiti dall'andirivieni di soggetti dall'abitazione di residenza, dopo approfondimenti informativi, i militari dell'arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare ed hanno rinvenuto all'interno dell'appartamento quasi 200 grammi di infiorescenza di sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilancino di precisione, attrezzature e materiale vario per la coltivazione e confezionamento della sostanza. L'uomo è stato perciò arrestato e, a seguito dell'udienza di convalida, sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
2: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan e delle 2 Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, sono stato una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Italia anni 60.
5: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerche è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare «Ciao capitano» la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60.
2: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su tutta l'isola, garantendo tempo stabile ed ampiamente assolato con cieli sereni e tersi inizialmente. Avremo poi una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma senza effetti. Caldo intenso con temperature massime generalmente comprese fra i 34 e i 38 gradi. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sono le 16.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati dalla redazione. È concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'interno Piantedosi, nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Martedì 4 agosto, ben ritrovati, Aldo Bruno in voce per questa edizione di Anni 60 Notizie. Giro di squillo a Bagheria, sequestrati due appartamenti, 400 clienti al mese e 8 indagati. Un business della prostituzione ben avviato e strutturato da anni all'interno di due insospettabili appartamenti nel cuore di Bagheria. È quanto hanno scoperto gli agenti della sezione di polizia giudiziaria presso la procura di Termini Imerese. L'operazione condotta dalla Polizia di Stato sotto il coordinamento proprio della procura termitana ha portato al sequestro preventivo delle due unità immobiliari e all'iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone, accusate a vario titolo di favoreggiamento della prostituzione. Il sistema era collaudato e andava avanti da diversi anni. I clienti arrivavano alle case d'appuntamento seguendo un iter ben preciso. Il primo contatto partiva dalla consultazione di annunci pubblicati su piattaforme online e siti internet specializzate in incontri a pagamento. Da lì seguiva un contatto telefonico per concordare la prestazione sessuale e la tariffa, e a quel punto veniva fornito il luogo dell'incontro in uno degli appartamenti identificati. Il provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese arriva al culmine di una complessa indagine vecchio stile supportata da strumenti tecnologici. Durante il blitz che ha portato ai sigilli, le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro di smartphone, computer e dispositivi elettrici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare flussi di denaro. Mafia a Petrosino, pistole, esplosivi e incendi, la violenza dietro il controllo del territorio. Una pistola automatica modificata per sparare a raffica, una Glock, una Beretta con la matricola brasa, fucili, doppiette, armi nascoste passate da una mano all'altra, da riempire i bagagliai delle auto. Persino esplosivo plastico e poi un'automobile incendiata, attività commerciali minacciate con bottiglie contenenti liquido infiammabile, ragazzi minorenni impiegati per trasportare armi o appiccare il fuoco. È ciò che emerge dalle indagini sull'organizzazione mafiosa che, secondo la direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha operato a Petrosino sotto la guida di Marco Buffa. Abbiamo già raccontato la catena di comando, il racket delle slot, le estorsioni, il controllo delle case popolari e l'impiego di giovanissimi come corrieri della droga. Ma dietro quella struttura, dietro le richieste di denaro e la capacità di imporre decisioni, c'era un altro elemento: la disponibilità della violenza. Le armi non sono un accessorio, sono una componente del potere esercitato sul territorio. Incidente stradale in via Monte Pellegrino, muore motociclista. Un tragico evento, si tratta dell'ennesimo grave incidente stradale avvenuto in un nodo particolarmente trafficato di Palermo all'incrocio tra via dei Cantieri e via Monte Pellegrino. Nello scontro tra un camion e una moto è morta una persona. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla viabilità nei punti più critici della città. Un fermo dei carabinieri per coltivazione e detenzione di droga. Ci sta chi prepara per l'inverno la conserva di pomodoro o di marmellata, chi poi conserva l'origano secco e chi invece prepara barattoli riempiendole di marijuana, come nel caso dell'uomo individuato dai carabinieri ad Erice. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti un italiano sorpreso a detenere droghe e attrezzatura per la coltivazione. Insospettiti dall'andirivieni di soggetti dall'abitazione di residenza, dopo approfondimenti informativi, i militari dell'arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare ed hanno rinvenuto all'interno dell'appartamento quasi 200 grammi di infiorescenza di sostanza stupefacente tipo marijuana, circa 300 grammi di foglie ed arbusti della medesima sostanza, un bilaggino di precisione, attrezzature materiale vario per la coltivazione e confezionamento della sostanza. L'uomo è stato perciò arrestato e a seguito dell'udienza di convalida sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Sono le 17:03.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Chivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Italia anni 60.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

dolce come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60.
2: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E nella giornata di mercoledì l'anticiclone nordafricano darà ancora i suoi effetti su tutta l'isola, garantendo tempo stabile ed ampiamente assolato con cieli sereni e tersi inizialmente. Avremo poi una maggiore nuvolosità nella seconda parte del giorno, ma senza effetti. Caldo intenso con temperature massime generalmente comprese fra i 34 e i 38 gradi. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. I toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 i paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà, vado più bene.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Apriamo da Palermo. 10 anni di reclusione per Angelo Maranzano, il giovane dello Zen condannato per il tentato omicidio di un buttafuori della discoteca country di Mondello. Nelle motivazioni della sentenza il giudice sottolinea che la vittima si è salvata soltanto grazie al tempestivo intervento dei sanitari dopo una grave ferita all'addome provocata da una coltellata. La difesa ha annunciato ricorso in appello. Ci spostiamo a Bagheria. 2 appartamenti sono stati sequestrati nell'ambito di un'indagine per favoreggiamento alla prostituzione coordinata dalla Procura di Termini Imerese. Gli investigatori hanno documentato oltre 900 accessi agli immobili, identificando decine di clienti. 8 delle persone indagate nell'inchiesta condotte dalla Polizia di Stato verranno ascoltate nelle prossime ore. E chiudiamo da Gela. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un paziente 60enne avvenuta all'ospedale Vittorio Emanuele. Dopo la denuncia presentata dai familiari sono stati disposti accertamenti tecnici e l'esame autoptico. Al momento risultano indagati 2 medici, mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire le cause del decesso. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
3: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
2: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate in agibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
4: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco, e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era. Spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
6: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
7: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio, e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
1: Radio Italia anni 60.

Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

volta concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Sembra strano, ma vero. Ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi

Presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: non ci sei, non ci sei.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani